0: Charlie.
1: Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie.
0: Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie